0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, 5 fughe per quartetto d'archi K405. Trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in re minore dall'originale in re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini. Veronika Hagen, viola. Clemens Hagen, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Quartetto Hagen, Lucas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronica Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.
1: Giovanni Lorenzo Gregori. Concerto grosso, opera seconda, numero 2. Grave, allegro, largo, allegro. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: Di Giovanni Lorenzo Gregori abbiamo ascoltato Concerto Grosso, opera seconda, numero 2. Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella Melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

Johann Strauss Jr. Schatzwalzer, Walzer del Tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz

0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.
1: Nino Rota, improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Roman de Charme, pianoforte.

0: di Nino Rota abbiamo ascoltato Improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, Ferrara, 13 settembre 1583, Roma, 1 marzo 1643. Quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori musicali, con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

0: Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori Musicali con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.
1: Sergei Prokofiev. Ala e Lolli. Suite Scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di Vals e di Ala. Allegro feroce. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri. Allegro sostenuto. La notte, andantino. La partenza gloriosa di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, un poco sostenuto, allegro. Dalla Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolli, suite scita per orchestra opera 20, dalla Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456. Paradise Concert. Allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese. Pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Franz Liszt, Riding, 22 ottobre 1811, Bayreuth, 31 luglio 1886. Le Prélude, poema sinfonico. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

di Franz Liszt avete ascoltato Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group diretti da Vladimir Ashkenazi. Piotr Tchaikovsky, suite dal balletto La bella addormentata nel bosco, opera 66. Introduction, La fée de lilas, Pas d'action, adagio, Pas de caractère, Les chabots et la chatte blanche, Panorama, Walzer, The Three Swans, Polacca, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Charles McCarras.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con molto preciso, allegro moderato. Lawrence Power viola, BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ilan Volkov. Symphony Orchestra diretta da Ilan Volkov.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: La Rai Ladinia a dit che un buon domo è stato buon al dezium per noi notiziar den che 12 d'agosto con Matteo Taibo in studio e Daniele Mistura la tecnica di un sabbiere antarater di Kish Argomont. Le gran cialt mette in crisi in cei crepes alci più di 4.000 metri di scuola Piz Bernina. In schnettel na scurezza dal suo redel. 12 persone sono maniure sbloccate se non ieri sono da flyline su un ciampedie. I carabinieri svangnando con controllo sulle strade dai giusti. I demandranze svarate la Ladinia live doc es notiziar con 5 pistole e Daniela Brovaran. Ale le fenomeno astronomico può essere più affascinante, la scurezza dal sorridel. An là anche la luna rua da ang le sorridel, alla doda le cori, de plin o parzial monter, alla doca al vince poscur su la terra. Più da dio, anche na nia na spiegazione scientifica, o dente na scurezza dal sorridel un prigo esistenziale, valda temei, o ince un simbol di una gran tragedia. In schnettne sarà la mosura della scurezza nia tan grana. La scurezza met man in cerla mesa delle sot, in cer do le sot aggiungerà sua colma, ma in cella mezza del snu esera a fin. In che se la scurezza fosse le sole più luminose, con le sole dell'alt, fosse so effetto so gui maiù. E poi le schnezze sono state a tre pagine che vanno più all'alto per filmare e fotografare la scurezza dal sorel. E dice che le tecnologie digitali sono ridate la documentazione ince per amatori. La vis a dice è di nia cerezzanza protezione da jedli al fenomeno, è un gran prigo per jedli. Hanno adora i filtri o i vidlesi apposta per la scurezza dal sorel. I stumpa fenomeni della natura.
2: L'Etna spuda fuq da cing disinca da questa ultima fase da eruzions sa forma doi ruves de lava per via del fumi del ciandert l'aria gelinant limitazions sun l'aeroport de Catania. Da cing disinca ne po l'aeroport nia blu ni nuzza regolarmanter urdant iel cal reste schlutten kingen schnut da la siese dai milers de turistischen rua per cal nia inante o jes furzea stide ora sun d'autri aeroport.
1: Sungle Piz Bernina ving mancela nei, le bianco grate in simbol dal crepal più di 4.000 metri e ma più una cresta del laccia. Reportile caso è la TSI, la televisione della Svizzera italiana. Al Piz Bernina le crepe più alte dai grigiuns, il succo rio a sore i 4.000 metri e vengono mancela nei per le temperature salte. Le rifugio Marco e Rosa, a buon 3.600 metri d'altezza, la luce più all'alta Lombardia, e ogni schlut per le cialt, allea un dai posti da piaia per gissung le barnine della perla taglia su. A 3.300 metri, nel puc e nel più pluce d'laccia o di guna nei. Cimonere, a 3.300 metri nel più piccio di Guinanei, c'è quello magno e d'laccia, un fatto che aumenta la difficoltà di gestione di Bernina, con le pizze palula però. E in più è una situazione pericolosa di accalposa resta che blocchi di crepa, le rischi e maiù. Dagli ultimi anni è il romagno nei sulle Bernina, in Jan è il crepa e sono su d'laccia, per preestre iedemes, nelle temperature su un pizzo bonamonte nia giù di sotto i 0 degrees. Le pizze Bernina con sui 4.049 metri vengono osservate a visa. La cresta bianco crea Zungsum e all'80% sono sanei, giù è anche un rischio, un buon aperto e meno crepe l'aperto in giardinese tutte le giugne, di nia più compagnie su i clienti, ma di aspettare che il tomi la prima nei. Tanto sulla alta, tomi la prima nei con l'ot bello la fin d'agosto, con le cialte da zenghe questa speranza c'è mo da lungi, per le danni dal glaccia e son per quel cruciese. Problems anche sulla marmolada con temperature squeda auri e incassura la mesaria dagli ultimi anni, meno di stress per le glaccia, temporai de sfida giù le sarjes, mo conduce all'erc con sua intensità de gran quantità di ega cuslata giù a val maggiaris. Stoppe giù de gran ariai de crepo de laccia o costruì strutture de protezione più in giù, o di che le roe se fatte de grandanze le ultime sedemes, smendresce le conseguenze dal cialt, mo ne muda niela una gran gran cialt, in tan manco sues gauges. In ieri domenica e 12 persone sono maniure sbloccate sulla flyline su un ciampedie de più da Valentina Redolfi.
3: La già in funzione la flyline su un ciampedie, doc in gerla buon incidente tecnico. Il presidente di Impianci Portamonte del Rayon, Claudio Bernard, l'ha confermato che ha messo a posto il problema e che anche la trazione turistica la indò in funzione con orari da calendario. E mertes dal mesdì de fat mingol dan le scater, le venu chiamaite l'alarm. Sulla linea, a 4 metres dal terren, le radoudes persones, le se venu des dutes recuperedes dal soccorso da mondo al center fascia, e nessuna de chestes le reste da ferida o labu conseguences fisiches. La fly line catinaccio Rosengarten la sporce in servizio turistic, la mena da Ciampedia a Pian Piecei, la elongia 1100 metres e la 190 metres de dislivel. Per monter su gent grana e ancepi qui dai chines ai 120 kg, la è venuta in audeda del 2000 chines.
1: Ite Flemeng sera dues roes ruadas jute strada provinciala, a valciases ne rion nia por mezz.
3: El temporella in sera da mesa alle sunes la mena giù a val doi gran metes in scin sulla strada provinciale 200 chines de Pampeago. La meta ma ora tel rayon della gesiola del Palanca la moet presapec 22.000 metres cubics de terra sasse elbres la rueda fin giù te stradon. La ceses le se venudes metudes in sicurezza dalla paredes, ma la strada a monche ai doudes la resta sereda e i residenci noi perue rapide accesa sia con l'auto. L'altra meta che la mendra la è venuta giù da Sul post le stat l'intervento studa feche di tecnics della provincia per la valutazione e la programmazione di l'urieres per comeder. Se per l'argionzer la monde Pampeago con la deviazione dalla strada statella sie vint del Jov de Lavazze o dalla strada provinciale doi chines della mazione Lavazze.
1: Dertang la fin ledema ai carabiniers de Corvara e Badia fat de più controi sung le strades dai jus, de più straufs, Stefan Pescolderon con i dettais.
4: Alla doda un comunicato stampa del comando di carabinieri e sulle strade di giù, con pattuglie, con automotor, di un monitoraggio di 80 mesi, da chi ci tratta i motori. L'attività di controllo ha portato a 50 strofunghi per violazione del codice della strada. In plenitudine 4 patenti e 115 punti la patente. Dante le violazioni contestate, scala di Navalny rispetto ai sensi in strada, le tese di velocità, il sorpasseo, la cacagine ne ha consentì, il gicun l'auto ne ha ciolato in c'è la mancanza dell'assicurazione d'obblianza. Il controllo su strada della compagnia di carabinieri Zabunek e l'incendio abbinato per le persone che avvisassero i mesi con massa alcol del sangue, tanto al tenitut la patente per aver superato il limite consentì. Ad altre due persone di 42 e 25 anni tengono fatto dai carabinieri di Corvara una sezione amministrativa per un livello di alcol del sangue massa alta ma sotto al limite penale.
1: De Toms de Secura e Ciarestia Dega, e la giranza che le strutture turistiche fece de più por sparagne Ega, de più ne stis Alexia Grossi.
2: De tanti pa il consum de Ega da per di turisti in ferie sta nos rayon, non ha trovi pa de plu che la gente il poste, de tempes de Ciarestia de Ega, con la popolazione residente che vengono via da sparagne Ega, il truppes che vaes con ue del critic, il gran consum de Ega de truppe hotie d'entre nu datoies ispa. Al do de stima, sai turisti in consum de Ega montan out rispetto ai residenti, e che se banc li truppe strutturas che c'alla de sparagne Ega de l'oncula clava. Aldo di Dutch Platue, l'osservatore sul turismo sostenibile dell'Eura, gilt il 2023 del Sud Tirol, unikonsuma 8,34 milioni di metri cubici di Ega per fins turistics, rispetto a Dang Diejani, da strategia del 30% di più, aldo di Stimmes, a Jacqueline Mancia e Dutch Avisa. I turisti che stanno hotie del Luxus saldo dei sperci in consumo di 500 litri di galdi contro i 200 di residenti, non da due wellness in grum de besta la ve, feci sul consumo di gat la hotelleria, un po' il settore puc tuca dai provvedimenti per sparagna ega. L'ordinanza attualmente in forza, per esempio, consente sprizze prei i verzons, me uni tre dis dan l'otta domani e dalla setta sera, il padrat sprizze de manco, tanto la spazio. In funzione tresora, questa è la domanda che vel che si fece. I varci del Sud Tirol domanda belle d'ampez che il vanno a uzzare la tariffa sull'ega alle imprese turistiche. Gli belle zanghotie che c'è la desmandri il consumo d'ega, ma non da vestirmo massa puoce, questa è la critica di chi culassa clunissa, ma tu in lim.
1: Dal Sud Tirol venne il fatto grande vestimento per la mobilità delle strade, la provincia e le cogliamonti d'Antra Santa Cristina e Selva.
3: Entre il 2022 e il 2026 la provincia di Busan ha investito belliche 83 milioni di euro nel settore della mobilità della Rodes, il numero mai argent d'ant. La risorse le svende al bilancio provinciale dai finanziamenti europei e da chi statai. Chi investimenti i darà il medio realizzare e migliorare 60 km di troes per la Rodes, che fosse più che il 10% della rei sora comunera del Sittirol. L'obiettivo, spiega l'assessore Daniel Alfreider, le ferra una moda che la Roda dovente importante mezzo de transporte ad ucidis, soradut per chi che va a scuola, lavora, stazions e services. Anteri maures lurieres pervedui le ineve stroes de coleament abusan laives lagundo sinigo tluses gais et te gardena chiole pervedude fate neftroi per la rodes rodaval anter santa cristina e selva da 4,83 milioni de euro. Le pervedute poi il potenziamento del TOC de Troia anter Ciudara, Piano e Busan. L'estate già portata a termine investimenti per passa 3,3 milioni di euro e 35 progetti con cantier aperto ad es, livello 17,5 milioni, indut donca 10 cantieres da passa 20,8 milioni di euro.
1: Un progetto per cogliere chi cocchircia e chi quadra fitteia e numero agita al Trentin.
5: La Fondazione Trentino Abitare ha avviato un progetto per sottoscrivere contratti di fit che ent che fes da sub fita quartier. I patroni per interagire con la Fondazione, che la situa su vini paesi aggravie economica, amministrativa e legale, che venga dal rapporto di fit. Fare casa è un progetto portadante della Fondazione Trentino Abitare per smaurer la perferida di abitazioni del Trentin, per colere chi che chiercese e chi che ha un quartier vet, non dura o dura per de outer. La scommensativa la si aus tanta ai sentadini e famiglie se sanciasete la provincia de Trent, che ince a luri ranch che venda de outra regions o da fora de ca, che vel venire a ster sul territorio per l'urier. L'obiettivo è che il de creare fiducia per gederna neva vita al patrimonio de fabbrica. Il progetto ver rispone rincita al dettaglio ai bisogni della persona se famiglie con un badagn mesan. Tras il ruolo di garanzia della Fondazione Trentino Abitare, fare casa favorisce occasioni sicure e sostenibili, la straverda i patron se la assicura una gestione responsabile di cartieras. Ma ora informazioni sul progetto da trovare sul portale della provincia di Trent oppure a mentor su www.trentinoabitare.it.
1: In una manifestazione i dati.
5: Del chiedere della rassegna Moena Incontri, anche domenica sarà la presentazione del libro dal titolo Finché durerà la terra di Giovanni Grasso, giornalista e scrittore, e dal 2015 direttore dell'ufficio stampa del presidente Sergio Mattarella. Una storia ante religione, sentimenti spirituali autentici e la daura del sacral desche strumenti de poder. La presentazione la sarà tel piazza de Comune de Moena e te caso de Burtemp la ve metu da sirte sala Rovisi, con scomenz da mesalessie domesdì. E il cheder della rassegna Cianacei Campobase, domani via Tredes de Aos da Lesnefe e Piazza Marconi, vemmo sa il docufilm dal titolo Patagonia 1976, che documentea la impresa di Ciamorcias de Fassa del sud dell'America a caccia in Canteni. A resoner de queste sarà il presidente dei Ciamorcias Ivan Vian e Angela Pederiva che ha rincurà il documentario.
2: Il stadio Braniwas da salva jeden žnut nevante sun glača kun demonstrations de jardine artistique da la nuf da saira inante. Lvanga da lerken valguni di miauratlec la taglia coc Matteo Rizzo, la coppia de bal Charlene Guignard e Marco Fabri, i artisti da Aerial on Ice e la campionessa de Chasa Carolina Kostner.
5: La una de Chautla e Doar Zonzer Primac Storix a fare il bilancio è l'espert meteorologo Dieter Peterlini che sottrisea co che a Busan le venue arzonte il 23esimo di con temperature de 35 degree so sura via chis valores. Questa cifra se le venue smettute a confronto con quelle del 2015 che anche i dis con questa temperatura sarà stato 22 endut. Al do della previsione dell'espert che questa tendenza si destina ad smaurer, a modo più, coi valori sparvedui per i prossimi dis. Il zero termico ruangerna catarmils dell'espert che questa tendenza si destina ad smaurer, a modo più, coi valori sparvedui per i prossimi dis. Il zero termico ruangerna catarmille 300 metri di altezza.

0: La condizione meteo estreme, conciaute e temporai da ciaut può essere diventare normale in ce per nis rajons.
1: Ed alle statistiche smetto in use alle previsioni smetto, le cialte africano mine yang nant le tomp in cittles dolomites, le tomp in cui romagn bel in cindomang el sarink, ma più cini. Le temperature più basse stai paist la ladigna sarà d'anter 13 15 degrees, le più alte d'anter 25 e ben 30 degrees. Po le notiziare che stutt, derbe il anche se stis con nos, che ovara segnant con ladigna live.
2: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura.
3: Subito do la notizia per Ladino, un bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti a Ladinia Live da parte di Cinzia Pistoia, di Franz Waschler, vinde Dol Vierek che mi accompagna alla tecnica. In Stadite, Museo Ladin de Fasa ha avert la mostra Me Laures de la Mendrances, una esposizione che porta dant opere artistiche dedicate alla Mendrances linguistiche della regione autonoma Trentin-Sud-Tirol. Per descuerzezze che de più su questa mostra, ha verzon subito uno scoliamento con Daniela Brovadan, responsabile del museo che ha tout perta la selezione delle opere. Buon domes di Daniela e de tel pai de serchio con nos.
4: De tel pai a voi, de l'invito.
3: Daniela, coi la rueda che sta mostrate Museo Ladin de Fasa?
4: La rueda ha la vita in particolare, sa che de Firec anche l'estat la di il di regionale per la mendranza linguistica è vindicata de Firec, l'estat metto fora, metto insieme anche una mostra nella Tontin del Palazzo della Regione. O là che l'estat tocca opere della regione e gli adomana ai tre istituti delle membranze legge portare su dei guance. Anche se ha vedù che deve fare una bellotta mostra, si ha pensato della portare intorno e dunque ecco che la ruada giusto ad essere lista te fassa. O là che ha un ben segur i guanci, desche a Trent, ha una parte delle opere che le era mettute fuori a Trent, ma ha un po' du smaurar la parte dedicata a Fassa, tante con opere che vengono dal Museo Ladin de Fassa, ma anche altre opere che le era su per regione.
3: E il titolo di schier, no? Me Laures della Mendranze, dunque a colunepa chi Me Laures e de che ne regione ipa?
4: Ben, sicuro chi me laures le mingol dut che ha un dintorno, no? Da spesso si è resona del me laur della natura che ha un te fasa, ma non conosce del mentiar che ha un ence dut un patrimonio artistico che ha una bella valuta, no? Donca tante opere depente, che ence che le zipiade, che ha un metto fora e ha un encemetù, una piccola selezione de medaie, quindi opere segur più piccole, belle che de oreficeria, potesse dir, no? E ha un iguance. Dunque, questo ne das il met de mossar, no de mo alla gent che le tevalte, che smoment, ma ence alla gent del post, comunque le nos melaur, no? Ence perché le, la maur parte delle opere che ha un metù fora, per solito l'estate magazine, dunque non li è alla letta della gente ogni dì. E anche le opere della regione, le è la prima volta che le ruote fassa.
3: Questo ne dice che l'ERT ne regiona di nostro patrimonio culturale, no?
4: Ben sicuro. Le ovvio che una delle bisogna de chi me laures che vedono di più le appontine non se crepe, dunque anche le opere le ne mossa da spes vedute o details dei post de non se crepe, però a un ence volume per fora delle opere mingol più particolari anche dei retrac e se che de magari manco conosciuto.
3: Con tanto il pa' importante dunque a valorizzare il patrimonio culturale della mendranza linguistica, Daniela, tu ti sei responsabile, no, del museo, dunque in generale le ti mestier che schiono?
4: Ben sicuro, te che scaso è dato de mano a mano per

0: Pontin Torcale e le opere di Fassa che aveva nel Noite Museo, però è dorado i criteri, di son cosita, nandaldut che la detti erarca Pontin operes che non le esposte del percorso da Venedite Museo e donca le metterà all'uster a una vita mingo il particolare. E che nel medio tempo ence che il de metter fora a manco l'un'opera ence de artist che magari non essi proprio conosciuti, donca no de mo Franzeletto o Francesco Ferdinando Rizzi, ma ence zira tor zacchei che a Pontin no ha mo tutta la valuta o la visibilità di chi personaggi.
1: Non volonte domaner massa, già che chi che vel vedere la mostra al pel la Pontin la de Squerzer, senza saer troppo dell'altra man, però se mingo lince curiose, saer chi che lei che artist che non si conosce.
0: Parle magari di Alfonso Rapperra, che le figura un nom particolare e anche con una visione dell'arte del dut sia di son cosita, ma un ence Fonso da Medil, a un Bettino Sorapera, a un Colorio, ma ence Igi Pederiva, e per dir mingol te chi manco il cognol suo, a un cader de Beppo Punz, o un del maestro Valentino Rovisi, donca un acquerello adesso del 1970, però è una personalità sicura Mindra, a un poi metto fuori delle opere di Damiano Magugliani e anche due acquerelli di una ceramista todescia, Nini Erzing, che però la sa proprio vedute anche di nostra zona. A un po' anche tutta la parte delle opere zipiade, dunque a un Cirillo Bora che è esadit a pede alle medaie, a un ence due piccole opere zipiade, scusame, a un Tita Pederiva, ma un ence Tony Gross e ence un'opera di Andrea Sorapera. Dalla regione, per esempio, Rue Fu ence due opere di Tullio Bernard Mock, di Virgilio Sorapera, Veronica Zanone Articoliori, Rinaldo Cigolla, Don K, viene perdo ci gusto.
1: E quale fatto che ste opere a Ruer te museo, che le che aede metto fuori a voi, che di solito noi non possiamo vedere?
0: Ah, le più possibilità a ciò che le potesse essere ruade tras una donazione di artisti o di sacchei che hai a queste opere a casa. Altre, che ringo il più importante, le ence state comprate dal museo. Medemo che le opere della regione, o la che da spesso appunto in la regione la sostenu artist della Val col comprare delle opere ence tiempo a sé. O in occasione magari di qualche esposizione, se che opera la diveniva la sada. Dunque, nelle tutte queste modalità che si ha, insomma.
1: Dunque, estra, adesso che te ne sconta, ai chedre, ai guanci, a velco opera zipieda, a un ence una trentina di medaglie di Cirillo Bora. Che dice queste medaglie?
0: Queste le fosse una delle chicche della mostra, a già che è una donazione che ne è stata fatta di 90 nef, anter medaille de bron e queste placchette de zes. E non ha una mo a bull il met de le metter fuori a dute o de dedicare a ce che de più a visa che fosse anche bel, però insomma le erano occasione per naer e anche i soggetti e desvalive perché ha un dei retracci, ha un delle opere che ne resona della religione, dunque un record che sai per una nozza piuttosto che per una comunione. Invece c'è tutta una serie di piccole medaglie dedicate ai sport, al sport e a tutto quel che dirà c'è la vita di chi tempe, c'è delle medaglie che mi fa pensare che le fosse state fatte per se che garesada de fondo per esempio, no? Dunque dal bonde da se levar dar fuori una per una.
1: Se invece son mingol fora da fasa con un'altra opera, Ruone ad Esquerzer.
0: Ecco, anche perché il Telefora da Fassa ha un dottrei artist trentins, o anche del Südtirol, che o non la sa delle opere da de Fassa, o appunto dell'area ladina, o delle altre membranze, no? Dunque ha un Giovanni Maino, per esempio, che ha fatto una bellissima opera del Gran Vernel, ha un anche però Ottmar Winkler, anche questa è una curiosità perché dalla regione venne su un busto di bronzo di Carl Felix Wolff, e noi te museo ha un medemo stamp, diciamo, però fatto di Zess, dunque ha la medema opera di Zon, però che è la fase di Zess e che è la di bronzo. E a parte queste altre opere sempre delle membranze, tipo Anna Maria Rossi Zen, Mario Coraiola, Comployer, insomma, gli è dal buon tempo per i nominarducci.
1: Dunque, una mostra ence de valuta per ne far conoscere ence l'altra mentranze, snodes che la zimbra e che la mochena.
0: Sì, che, come che vi diceva Ascomenz, la parte dedicata ai zimbre, se mo che ni le mingol mendra rispetto a quella de fassa, però sicurla è ben rappresentata, diciamo così, e a onence i guance, no? Un guant di mo che ni un de zimbres.
1: Daniela, lei da dir che può da sane trovare in cete nostra Amazon svelk melaur che ne conta ze che de nostra mendranza ladina, no? Bastessa de mo spizzerieies.
0: Da spesso sì, magari anche sono sottoquert, no? Ogni tanto muda mingol la moda, muda mingol anche la sensibilità delle persone davanti a un'opera d'arte, dunque magari in cader che niente il piacere, adesso non il piace più, e proprio te se lascia ten chanton, ma magari l'opera che potesse ne contare di più, pensa in conto del guanto, tanto per dire sulle robe più che si vede subito, no? Ma anche c'è di altro, un po' di storia, piuttosto che contare anche le mode della famiglia, no?
1: Ricordon che la mostra Melaures de la Mendrances l'hai aperta in sin 27 di agosto, dalle 10 da domani in sin mesdì e dopo dalle 4 da mesdì in sin le 7 da sera, fora che il sabato. Disonence che la mostra la è de Bant e a buon conto, Daniela, con un il palmessage che se per il portare accesa chi che verda chi schedres e che sta opere in generale.
0: Beh, credo che non sia mai uno dei primi messaggi che non sia mai finito di imparare e di vedere robe belle. E dunque è una bellissima occasione per scoprire ciò che da Nif e anche per se portare a casa, no? Se un pionier yeyes di ciò che da bel, che insomma ogni tanto ne faccio sempre pulito, no?
1: Te che stulti minuti, dante che nostra trasmissione la rue a pizza, al doence di Tienciaria, desca responsabile del Museo Ladin de Fassa, non può non te domaner colunque le per te il significato più fonche della ite de duci melaures che partegna a nostra mendranza.
0: Secondo me un ceche che ha da essere tenuto su non demo per il valore che potesse avere che opera d'arte, ma già che sai del museo Ladin le ence tutte che ne risona della cultura materiale che la venne nominata dunque delle arti, dei mestieri, del nota e che chi sente che sono stata al Museo Ladina è sempre pensare che vini, de do vini art, vini toc, le una storia che ne risuona ad esempio, di famiglie, magari anche di strusie, o anche di robe più al genere. Dunque, secondo me, le proprio chest, il melaur che ha on e che con no cognon si desmentiar.
1: Donca, con questa paroles, Daniela, nos senruedes a la fin de nossa transmission, dete il pai per ne portà della ite, della mostra, melaures, della mendrances, e anche per ne fatte descuerse, colunque il significat della parola melaur.
0: Deve il paio a voi, è sempre una buona occasione che sta per risuonare in CD Art e sicuro aspettate il Museo Ladin.
1: La Dina Live finisce qui. Vi ricordo che se volete ascoltare i nostri programmi potete andare sulla nostra piattaforma web www.raibz.rai.it. A voi nante un bel buon domenica da parte di Cinzia Pistoia che va a risuonare al microfono e di Franz Baschler alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alele set da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Il gruppo della UR per un raggiungo a traffic limitesse in Ferrara va in hand con il suo progetto. Da Stambardes comincia la fase di monitoring e di test. Produce le simulazioni digitali di situazioni giovali in conto delle limitazioni e anche su che classe passè. Tiene anche conto delle conseguenze del raggiungo e delle valate vicine. Con le simulazioni sarà anche messo capire di quali infrastrutture che la gara di Bujan per un raggiungo di traffic limitato. Su che posto di controllo, storiare di preferenza e anche infopoints, stile di Gardana che è la Valbadia. Il Dium Ernst Coccarollo, portavoce del gruppo di lavoro per la raggiungo di traffic limitato in Ferrara, intervistato anche dal collega Lucas Bertagnoli.
3: Nauseldom Propicoc, un scominciamento di questo progetto, d'autore da sapona scominciare questo progetto con questa fase di simulazione, non ci sarà anche molto su formazioni da che passa concretamente, non ci sarà anche povestri di Criora, un valgung che mette a disposizione per priora tutta la questione tecnica, già che stavamo in una questione un po' complicata, e per quel ratons che quasi proprio il scominciamento, quasi non la fine del nostro progetto, ma proprio il scominciamento concreto di quel che mons. Da quel la gruppa di Laur, ma da anche che la provincia autonoma di Bolzano, ad un con l'assessor Daniel Anfreider, a fornire un mandato da bene una soluzione per i giovani.
1: Lei che è la provincia e per la raggiungere il traffic limite, ma anche diciamo, l'autorizzazione ufficiale del Ministero a Roma. Ten incidente stradale sulla statale di Puster, d'Anter San Laurent e Ehrenburg, anal in cui d'Angmis de Purdue la vita ten una collisione frontale, d'Anter Nauto e motor pur raggiungere da la riplavisa. Il motociclista è in ferritanda sanca le morce a mossa sul posto. Il chefer l'auto ne portè con ferite zarattate, slisire e stospedale a Bornic. Pur le operazioni di soccorso, giù di Bujain da Sarè, la strada da tram, le direzioni in pezzi con codes. E in sciore è restato bloccato il Paltang, il Chamaur, il raggiungolo che è nel giugno a Smeuia il 1 agosto, e non si deve tenere conto del toc sluit per raggiungere la sicurezza, si mette in difficoltà. Anche questo da più che rubasse il posto, e l'albero è stato buono da rubare fuori del Paltang con l'aiuto di altri, anziani e feri. In gran temporale, in Sara, oggi due rose, in casiade la Val de Flam, o la casa curita in la strada provinciale, da plenes di Valentina Redolfi.
4: Il temporale in sera da mesa alle sunes l'amena giù a Val dei Gran Metes in Scin sulla strada provinciale 200 chines de Pampeago. La meta ma ora del rayon della Gesiola del Palanca la moet presapec 22.000 metri cubics de terra sasse elbres la rueda fin giù te stradon. La ceses le sevenudes metudes in sicurezza dalla paredes ma la strada a monche ai doudes la resta sereda e i residenci noi per ue rapide acesa sia con l'auto. L'altra meta che la mendra la è venuta giù da sta. Sul posto è stato l'intervento di studa feche di tecnics della provincia per la valutazione e la programmazione dell'Urieres per Comeder. Se per l'argiunger la Monde Pampeago con la deviazione dalla strada statella Sie Vint del Jov de Lavazze o dalla strada provinciale Doi Chines della Mazione Lavazze.
1: In genere, a mezz'ora circa sarà da il fenomeno della scurazza parziale del Suradl. Dunker dal zot arjunge la sua colma e inciar la mesa del snur vorrà alla fine. La visa dice che calda tinciareni a cash fenomen senza una protezione di odli e il più un gran prigo. Anadora filtri o la posta polpo inceni gaugen dan irreversibile ai odli. In un sancia ma una manifestazione in genet salva.
5: Il stadio Braniva sta salva jeden schnurt nevante sun glaccia con demonstrazions de jardine artistic dalla nuf da saira inante. L'vanga da lerken valguni di miaur atlec la taglia coc Matteo Rizzo, la coppia de bal Charlene Guignard e Marco Fabri, gli artisti de Aerial on Ice e la campionessa de Chasa Carolina Kostner.
1: E dando a studiare il notiziario, dunque, c'è una nuova al meteo. In raggiungo da pressione alta determinata in ante il tempo del raggiungo des Alpes, d'angmisde non sarà domani anche una niora. La seconda parte desformerà il mappuccio di niora sagrima e la dode delle previsioni. La temperatura sarà sura alla masaria. Di paesi delle svelate ladine sarà calas più basse d'ante il trade e 15 degrà. Canca calas più alte spuderà raggiungere valori d'ante il 26 e 30 degrà, che desni musura a San Martino. In Schleswig-Holstein ist rüber la fin de questa edizione del notiziar da Sara, chi lo vale nant con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. In ire in que. Personages, avvenimenti e storia.
6: Buona sara a tutti e tutti che ascoltano sulla trasmissione da Schnutta Erika Kaschlunger. In Schnutt ha il piacere di essere con Anneliese Paratoni a Piccolin. Anneliese, ula is pa te cresciuta se?
7: Io sono cresciuta se te Gardena, te Selva, a di avisa ula, sono se cresciuta se su Luc da Linaccia, che è sura selva diverse de plan de Gralba. Io sono cresciuta se su un Luc da Paur, e che è attivo con mio padre, Cina che è buon, e poi dopo è mia soca su tutto il luogo, e con suo uomo, praticai, c'è morto in cui che il luogo è in tegna bestiamo, e coltivai a muoies.
6: E kank tut fos dai lotchaba kun topere kala
7: tirs. E kala bestia, kala tirs, e nos engen luk da paur proprio tradizionale, ciò che chiama fa di ciò che lo.
6: Ma mi sa, vas paus da idee?
7: Oh, calce, calce. Puh, da kank tes me fa buona de tening restelt, la clamans, mi sa, me fa da idee da restlei, da fakel. E samben, un digel posto, la can crash se, e tres, il plus bel, no, de calcna de birri records. Mo ci chi io mi ricordi di giù ma danda dot kan kieng schon più di giù ma la pubertà che è tenso su pri dios chi ne jaing schon mi ricordi me fo che nos eng dot li ste pos di isola davon gun contact con i compagni di scuola o un che io le domani sono già a messa sono salva e che ma de taled ma il da stia casa da idee da fa ci cale da fa me fo fora de fora no da restle i trabago ci ci cale da fa i samban da idee casa mia mamma e non mai je salva de taled mania pour qu'elle a me fa jol d'ar plagiat, tu dis qu'ils sont da très stat una persona d'ar communicatif et d'ar un choc que tu sabes le contact avec la gente in che pour qu'elle oi directement le grazza ou la confortoi quand comme toi demain la scola. Ya me mal d'ignore sal plus d'ar bel da scola ni a prauto pour cash pour via de la compagnia disons ma che nava a scuola.
6: Anneliese Paratoni, tu vai studiare la scuola alta a Urciai, hai avuto laurea pro la ditta Prinot e tu hai fatto la URT l'Ufficio Turistico di Salva.
7: Io mi desidero, diciamo, che l'idea è di dare la laurea di un ufficio di viaggi. Ma con l'azienda il ste ben un punte un te sostituto di giù ma dai lois me fo dall'altra parte un pic te consiglies la gente da gig de viaggio fora de ca e me accet tols me fo ite kik van de viaggio kilo da nos no i cal este in la urc ma sa pu dar bel i ch contat cu la gente che me plajo dar ma si di ma dani ora sa pu dar bel la ota schon pensa magari schon baia kun zakai klaura di dein kö te kostes aziendes il pa laur bimbo cambie la ota kan knos laurong di jo ma ke je dal 86 al 98 ai laurit l'azienda selber i dai lo avem dar un strand contatt kun kik afita Dutz les Kategorien, da i Hoti, China, Kika Fitama, un paire de Majungs, un paire de Chamnes, un paire de Appartements, con qui avon presch nulas nia divini demo quasi il contat.
6: E doa va e laure pro la zianda turistica salva, este nu da cat la Valbadia.
7: I son i mamaride. Et non anziesmo, i sono diciamo, due anni che vien selva. Așa che mi stavo tan sciode, da lasciare quel posto là, e chi lo, la Valbadia, non venire già fe. Il mio demo, il mio all'erc, gli uffici turistici, e perché sono diciamo, già via, in gradana due anni, mon gali inventò l'an più pesoccia, no? Con che giù de frara, e via i cai sui giù. E spò, nia po, il samban tres mi om, che la otta, dirigent del cor Salaval, che ma abbine fora un lavoro da secretariat in cet cascajo te na dita artigianala da Pidro. Spo dopo el ni fora un post nu, completamente nu, che enum tussu, su dal Museum Ladin, c'è stel de tor. Che le na istituzion neuia, che è nuda tutto da su a dai lo e dai lo hai spoccia fe che spost sambang incendo da amministrazione di giù la provincia e dal merz del 99 spo zapada ite e al e chamò dettel castel da restaurare e la casa amministrativa che è al lì d'anche ne mia chamò che la mia promo fabbricata. E perché sono in auto giusto d'infit dal vigin o dal ex patron del Castel de Tor, da Walter Trebo, bas ite, c'è che uffizio momentan. No? E dai lo hai praticamente laureato per il Castel de Tor o per il Museum Ladin, Cina che è nu d'auri il museum e che è de giugno del 2001. È un lavoro di giuma completamente valco de nu, ma da una parte è interessante, ci dico che questa situazione è ex novo. No? Ince di giuma l'istituzione museum mi soprimo ni a slede. I fabbricati, non so come ni restaurare o arginiaca per l'esposizione, l'edificio amministrativo che non so come ni costruire e tutto ciò, e che già è detto fatto para. E spò, man, per il comitè scientifico che scruzio di tutta l'esposizione e che ignora da l'erca fa sentate, e spò, man, gnol chiri o gecci, fos pak pas nasite kun la tematica che vai la fora in sche e che hai me fodet da ide para da fa
6: e da lo as la respo china danda puc no
7: e po ai laure da lo china de alla fin di una china da nissant de l'an passé.

0: Anneliese Paratoni, natra tua gran passion che diventata spotò la ur, notas per inch contec il contatto con persone sate, scialdi, bel, no? E cascia asfalt sein tola urtis guida turistica.
1: Diciamo che questa aspirazione, questa hai bella tris al bu, no? E bel attira fatta dopo che ha fatto la matura, mai scritte a fa un esame di accompagnatore turistico che ne è neanche chiamò esame che ne ho fatto la provincia di Balzan a Unirja. E sono giuda a Unirja, a Venezia, a fa questo esame di accompagnatore turistico che è davvero a tutta la comunità europea. Abitanti della comunità europea potrebbero scrivere a fare questo esame, perché non è una lunga capra, ma è 2000. 2000 iscritti. E potrebbero scrivere a Cilingac, che fa i spagnoli, ma non è un esame orale. Ma orale. Sposum giù da giù vignade, me fosum giù da giù, sposum l'allè di novembre, de ten charu, cajo a Venezia, a fac esam. Do la rata in Afpania un pare che granché, mo, io, al mio moment, che allè, che queste domande non erano riesce che ai da man na fora e sposambo ja in che scho klingat de dant tudersk i gleich e spoil paste der da ric che la ma da man i fora tudersk che la savo un zaun manco tudersk de me perché il ste valga mia saurida passeda e lui po e po avi che patentino da accompagnatore turistico e spo un per da in do il ni forat il su Tirol e jamme da guida turistica che val da tre se dos figures professionales differentes un accompagnatore turistico se crucia plu de diuma logistica de iadi che dura in spludis o la calma scruzie de chi gest di joma calma nantoron ince te i servizios che i adora doido di joma il stesso ranet i mesi de trasport magari entrades de musei de d'altres courses che faccio a lei d'attività che faccio in scioinant e sport sempre di conto mangono c'è un più qualche del posto in scioinant ma dal dut all'accompagnatore turistico dovei de se cruzia de che gest te dutes les i bujains che vendant de miade no? E dan da dut e che il compito cancale plus dis a Jacques Umende su dai lo esen spo plus lere guida turistica no kank tutti spirges a visa de ungen post proprio il detail su radet chicam po conte di juma d'un post no kilo da nos pour di na roda tresles dolomites no che gruppi che mani a fa questes courses van belle ad alerc cul accompagnatore che se crucia de questes courses che l'accompagnatore mas crucia e io ti conti specificamente ciò che agi te un parc natural o una cosa una chiloche una cosa scluta in ci ti conti de magari delle Dolomites.
0: E cash feste schal di steding vero dut lan
1: ma di jung mal de plu el ben da fa di stedi jung ma no a ja che dann dal dut che reides und charles dolomites di verne buterania cheese no con stanna in sche mo je feji in che d'altres guide je feji in che la guida pour di te dut si tirol pour d'art no se cite in che a bourneca pour snu a balzan in schön glunk no e spo el ince de te guides tematiques di juma zakaike o magari gin de a fa na visita pour di alles aziendes dal vin o na visita gastronomica pour di no la che va te de plus post cha charche il mangé locale un che no Ou magari a visiter aziendas artigianales in che, no? Que fez val de particulier de quilodanos in che. Dets cas cosas. Porque ale dar l'erc, il mont de castes guidas, e il bel ec te pos un stessa les purte dant, oder, codas pa di, les pite, no? Les laureora castes gites, e tiles pite po, an reise piro, an agenzia. E cal e spocia molto più bella, già che sposaste te cictas. No?
0: Calo dic lauri sit per le associazioni turistiche che per altre agenzie.
1: Io lauri mana piccia pert per le aziende, ma la gran pert calde per agenzie turistiche private. La maiù pert mi cliente è a dire americani. Io lauri da trucco con agenzie incoming, dicen. Cioè agenzie che si cruzia di gente che viene da fuori di qua dall'Italia e dan dal dott dall'America, dagli Stati Uniti.
0: E quel passaggio per chi i gruppi e porsi in charge po per le monte o per le città?
1: E che c'è dott giovali, diciamo che Gonot fa il programma, no? E ti domani c'è questa gente che fa. Fa. O chic t'interessas dan dal dot chayo pa magi toron chayo incegi valvare a pe tu dic magari fajun zincival picegi ta a pe e gonot il pa dot un champi mouchede no i spofegi il program i cal e gonot pu très un pu atramant pour vini client no alle chocan dis pour un gleich dis un tailor made. No? Tailor-made, fa su misura del cliente.
0: E quel è il numero dei gruppi, il patrò pagato?
1: Ah, che c'è da di svali. Le gruppi, gittes di gruppo, le da trucci, alle anche, ma si dice da trucci clienti individuali, che lo di, ma una coppia, una famiglia, che da gonot coppie. E che c'è sempre gente più dal mood, no? Che se toll na guida de dui kimenan toron kun un taxi privat kimenan inche s'accompagnaia is menan lung ki se a speta spontan junga chale val ki is menan noinanti quas la miu pert fegikas ali danke spoles guides pour l'azienda dijuma pour les aziendas dai lo elendo la sajun dijuma sides d'inver codin ste ele na gita pour dire pour les aziendas de l'Alta Badia, fait une gita culturale. Donc, je peux écrire qui est ouverte à cette gita et je peux venir à dire un chalet de culture ladine. No? E faccio una piccola gita, ma je peux faire un chalet de luce de paur et de poste de notre tradition. No? E pour l'azienda de Bournec, pour di dai lo vaniel inche fat niade aledma na visita menada tres la cité storica de Bournec e calfejang.

0: Anneliese Paratoni, nata tonteresche Passion in La Speisa Ladina, purcalac tas inscrit publiqué in Liber.
1: E diciamo pionia dall'ambiente u lac io son cresciuta se u lac le tradizions e la vita da paur e le tradizions e la diciamo la dignità e diciamo der sentida e der viuda no a pieie da quel punto du duda o da da ciò che son cresciuta se hai da nior al bu interesse per queste cose e per quel hai belle dan Transcin ein, dann Transcin ein, qui fajor perd la Union di Ladins de Gardana, al bu casta idea de mat adum un liber de speisa Ladina. Jön zum samban guna köga, no? Mo cas liber, cas e praticamente na un rescida, na archirida de chic e la speisa. De nos posts, no? E por quel son si juda a baie a da mane fora der trupa gent lauta un grum ko ora mai nenia plus vita no ma dit de certes cosas in che i spoil ni as dek schlieber dann trans chingani laven bil presentel lieber af lauta in un speisa da zakan pitch lieber kal bu der succes si que enu venu ten 3500 copies E alle ste fat na ristampa chamo per dain do ispo e musan e le bel te die jain ka le venu fora i kal nenia plus da chafe ispo la union di la dins de gardana ma tres a tres jbour le do a tres dit e che es al bit la urela da fa na ristampa da fa Kiloche un pün restyle, kocken dich, no, de gschlieber, insche, mo in avnia massa de laurela, der ke samben, jechamo, ke museum, ich poavi insche bella viekstativite da guida, insche, ich poavi bimbo da fa, in atre problem e ke kal lieber, le prüm, e dött ni schritt kun na maschine da schri, pur kal nil nia digitalise. E per quel diciamo la cosa per me manda l'aurela e te fol de bujan dal scrigeo sul computer e quel fa massa gran la urca il mudogna zurora spo il ste per fortuna la presidenta della Union di la Dings la Sofia Stufleser che di ste dan da 2-3 anni alla un charrier, na tejona d'urtigei, que fa jo el projet Yaba. A scri jo tot liber sul computer, que esta jona a fat cas, les vacances da diste. I sposan el na basa da PIA, no? Da laurela ite. Spox document digital, a ispo, io c'ha fet les mans, ispo em tu man, da laure, ispo, la dure due anni, cina chi sono in do ruvada di giuma al punto da pubblicare questa nuova edizione, dan dal dut il ste der un gran laur, ci dico un fat dutzles fotos nuies, no? E pur falles fotos de questa spesa, un son samban cugine, no? Arginia cacste spesa, si quel ai ben una gran pert io fat, mo spo elin ce ste un luc da tauch kilot la val badia, ma der da ide luc da alfarei de badia, cun rosa e tone, e ince luc da paratoni, via Santa Cristina, a ince da ide fa para, no? E, ispo, alle ben ni bimbo atramant, ci dic un ince ngiunte, Kosses Neues, Knenja Dant, kas lieber eng lieber de Rezettes Ladines, no? De Döta la Ladinia Dolomitica, el Mancia, la Uta, la, diciuma, la zona d'Ampez. Ampez nenia rappresentata, che vede lieber. Isang, un sinchen per de Rezettes Ampezanes, I ispo chic etl vid lieber alle schritt trilingage gerdan italian itudesk isang un sin junte linglais inche Ich sage dir den Namen Nosta Speise, nicht Speise da Zakam, zu dir, Juro, und pio, jed Metztag, sta Parola Zakam, im Savon, schön pü, da Kosak, mefo, dokumentada, mo in Zalten Screen, wenn da Stöping, schön.
0: Ich sage dir, la fin de Nosta Transmission, dar Belgiulang Analyse Paratoni, in Belgiulang a Dütze, Dütschkik, ne Saschkutesse. Ciao, Mona Bela Sarav, Zauda, Erika Kaschlungar.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Dei babilonesi era così vista come una sciagura che loro sostituivano il re perché se doveva succedere qualcosa gli succedesse a un altro e non al re vero quando, quando c'era l'eclissi. E addirittura ho letto che alcuni, non è la teoria più accreditata, però alcuni pensano che Tutankhamon, quando Akhenaton, il faraone diciamo del XIV secolo avanti Cristo. Una ipotesi che si fa, siccome lui era, diciamo, dedito al culto del sole, un'ipotesi che si fa per cui lui aveva spostato la capitale da Tebe, dove stava, in un'altra città, era proprio perché a causa di due eclissi di seguito, e diciamo una delle due città, non ricordo quale, se l'antica o la nuova capitale, non era coperta dall'eclissi, e quindi lui l'aveva, insomma, aveva interpretato come un segno di male augurio che lui, che era il dio del sole, insomma, avesse la capitale in un posto dove c'era l'eclissi totale, insomma. Quindi era molto importante, come dicevi tu, per gli antichi questo evento, perché è veramente impressionante.
2: Eh sì, e poi ci sono vari allineamenti, nel senso che da un lato stavo pensando, no, c'è l'idea anche di questo sole oscurato e quindi il fatto fisico nel caso del faraone, insomma, una scelta anche piuttosto costosuccia è quella di spostare la capitale altrove, insomma, un'interpretazione.
1: È una teoria, però sappiamo se è vera.
2: Stasera ci piace crederla, no? Che le cose siano andate anche così nel corso della storia.
1: È affascinante crederlo. Sì,
2: l'Homo sapiens sapiens è molto affascinante. No, dicevo, appunto, un aspetto quello dell'oscurità, no? E quindi di questo presagio in questo senso, e poi il fatto anche della ciclicità, cioè finché non si prevedeva, ma comunque anche quando poi si è iniziato a prevedere, beh, sono eventi isolati, no? Penso alle sequoie nel bellissimo Vertigo di Hitchcock, La donna che visse due volte, no? Cioè, questi grandi alberi che ti portano in fondo a pensare alla ciclicità della vita, alla morte in questo caso, al tempo che passa e via dicendo. E sapere che infatti una eclissi ci metterà magari tanti anni per ritornare e via dicendo, ci proietta di fatto nel passato o nel futuro. Questo sembra essere anche la tesi di questo libro, Il piccolo libro delle eclissi di Marco Bastoni, che qui dice: il tempo medio di ritorno di una eclissi di sole sullo stesso punto del pianeta Terra è di circa 375 anni. Il fatto che da noi non si verifichi per 100 anni di fila è quindi normale. Diciamo che se uno è appassionato di eclissi è bene che si prepari a viaggiare. E quindi questo
1: inseguirle.
2: Addirittura Brian May, chitarrista dei Queen e anche astrofisico, perché lui ha studiato e si è anche laureato in questo senso, oggi ha postato un video in cui era con gli occhialini da qualche parte lì in Spagna a cercare l'eclissi. Chissà, comunque arrivano dei messaggi su questo e ovviamente di persone che condividono anche ciò che hanno visto, no? In qualche modo in Italia, e qui dice: ma non resta intorno a una porzione di vera notte un'area di luce ai lati del cielo, o è tutto nero il firmamento? Scrive Camillo. Ecco,
1: ma i colori sono strani, nel senso che è vero che diventa notte, ma ci sono dei riverberi di luce, diciamo, sull'orizzonte. Quindi ha ragione l'ascoltatore che ci ha scritto, insomma, a dire che non è proprio notte, però diventa buio anche se non è proprio notte, insomma è veramente una sensazione anche cromatica davvero davvero unica, non è possibile, non è facile descriverla a parole. Anche i video che sicuramente si vedranno sulle reti sociali, anche sui giornali, non danno esattamente l'idea, perché la luminosità è strana. Il video comunque tende sempre a ottimizzare un po' la luce che c'è, no? Uh-huh. Però con la sensazione che si vive con i propri occhi è davvero unica.
2: Eh sì, unica. Tra l'altro stasera, oltre all'eclissi totale, va, mi allargo, va, ho studiato anch'io un po' di astrofisica così nel tempo libero. No, ma so che però c'è stato un allineamento di pianeti: Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno. Erano tutti disposti
1: all'alba stamattina. Quindi... Ma non tutti erano visibili, perché alcuni di questi pianeti, insomma, non si vedono tanto bene. Alcuni, quelli più grandi, sì, ma tutti e sei non era possibile vederli, insomma, se, almeno non a occhio nudo. E soprattutto purtroppo non dalle nostre città, che sono molto inquinate di luce, quindi insomma forse si vedevano solo i pianeti, diciamo, più brillanti.
2: Beh, speriamo comunque in un presagio positivo di tutti questi allineamenti, dicevo.
1: naturalmente
2: ovviamente
1: un'eclisse aveva fermato una guerra nel secondo Erodoto nel IV secolo avanti Cristo. Purtroppo i nostri governanti non sono così sensibili alla sparizione degli astri, e quindi purtroppo le nostre guerre non si fermeranno dopo questa eclissi, ma magari succedesse.
2: Ci piace che un'eclissi comunque abbia reso possibile questo ponte comunicativo Spagna-Italia, Italia-Spagna, Roma-Barcellona in questo caso, in questi tempi così tesi anche tra i due stati, ma non tra i popoli. Benissimo, grazie Luca Tancredi Barone per essere stato con noi, e noi ci lasciamo con la musica.
1: Buona serata.
2: Grazie Luca, e noi ci lasciamo con la musica che ho ritrovato nel prologo del Principe Igor. Qui andiamo indietro nel tempo, Alexandre Borodin era il compositore, e nel prologo di questa celebre opera russa, proprio un'eclissi solare totale reale, quella storica avvenuta sembra nel 1185, oscura il cielo proprio mentre il protagonista e la sua amata si preparano a partire per la battaglia. L'evento viene descritto musicalmente e interpretato dai soldati come un oscuro presagio di sventura, riconfermando tutto quello che ci siamo detti.

E questa era l'ouverture di Borodin del principe Igor, qui eseguito dalla Sofia National Opera Chorus and Orchestra. Qui c'era Semkov alla direzione. Intanto continuano ad arrivare anche dei messaggi sull'eclissi, e il tema con questo prologo era proprio quello, perché veniva in qualche modo accennata la eclissi totale che ci fu nel 1185 in questo prologo di Borodin. Buonasera, abito a Milano, non essendo andato al raduno organizzato al Monte Stella dal mio balcone, solo un po' di oscuramento, il tramonto quasi contemporaneo ha inciso. Ricordo benissimo l'eclissi del 1961, avevo 9 anni, era stata alla mattina indimenticabile. Gio, si firma così questo ascoltatore o ascoltatrice, ma vediamo, no, avevo 9 anni, non riesco a evincerne se è Giovanna o Giovanni, ma comunque grazie per questa condivisione. Eh sì, sono cose che rimangono effettivamente impresse, lo dicevamo, e anche questo ci fa pensare alla vita e a ciò che passa, ciò che resta, e viene fuori un po' un effetto cinema paradiso, via, anche nostalgico, viviamola così anche l'eclissi. Adesso voltiamo pagina però, e dall'eclissi riapriamo il secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. La Società del Quartetto di Milano ci porta in questo concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Conservatorio Verdi di Milano. C'era Jan Lisiecki al pianoforte, e ci saranno musiche veramente molto variegate in questo concerto che si chiama World of Dance, quindi un mondo di danza, quindi la danza è sicuramente un po' protagonista. Il concerto di oggi nasce da un'idea semplice quanto affascinante: raccontare infatti il mondo attraverso la danza. Questo pianista, Jan Lisiecki, interprete tra i più apprezzati della sua generazione, è nato nel 1995 da una famiglia di origine polacca, ha debuttato giovanissimo con le principali orchestre internazionali e incide in esclusiva per la Deutsche Grammophon. La critica gli riconosce una particolare attenzione al colore del suono e alle costruzioni del fraseggio, qualità che ben si adattano ad un programma come questo, appunto, che evidentemente vede anche proprio del gesto e della ritmica del tempo una chiave fondamentale per chiamare, insomma, sì, armonia, melodia, ma anche ovviamente il ritmo della danza, nel quale ogni brano appunto rappresenta una diversa tradizione nazionale. Quindi si attraverseremo l'Europa, insomma, e anche le Americhe, dalle danze popolari ceche raccolte da Martinù, alle pagine ispirate alla Spagna di Manuel de Falla o al Beniz, passando per la Polonia di Chopin, ma anche di Szymanowski, poi all'Ungheria di Bartok, l'Argentina di Ginastera e Piazzolla, fino ai valzer di Brahms. A proposito di questo, in particolare ci avviciniamo anche al primo blocco, perché ascolteremo dei blocchi di musica, perché molti di questi sono anche dei brani piuttosto corti che comunque anche durante il concerto, insomma, sono stati un po' avvicinate in qualche modo, anche per geografie sembrerebbe quasi, ma non sempre. La musica contadina è un fenomeno della natura, scriveva Béla Bartók qualche tempo fa, una frase che sintetizza il suo lavoro di ricerca sul campo condiviso anche con Kodály alla scoperta delle tradizioni musicali dell'Europa orientale. Apriamo però il concerto con 3 danze ceche di Martinu, e poi passiamo a Manuel de Falla, a Szymanowski e a Franz Schubert, per poi arrivare finalmente a Béla Bartók con le danze popolari rumene, Alberto Ginastera, la Danzas Argentinas, opera 2, e insomma, che il viaggio abbia inizio. Il pianoforte, lo ricordo, è quello di Jan Lisiecki.

E sono gli applausi al Conservatorio Verdi di Milano del 24 febbraio 2026 e sono gli applausi dedicati a tutta questa musica unita in questo programma World of Dance, la società del quartetto di Milano, dal pianista Jan Lisiecki, molto bravo nel fraseggio, insomma sono arrivati molti messaggi, molto bella questa musica ispanica ma al punto giusto, si riferiva probabilmente a Ginastera, un lungo viaggio musicale che ci ha portato dalla Boemia all'Andalusia, dalla Polonia alla Transilvania fino alle pianure dell'Argentina. Eravamo partiti con Boguslav Martinu, Tre danze ceche, poi Manuel de Falla, La vita breve, Karol Zmianowski, Quattro danze polacche, poi Franz Schubert, 16 danze tedesche, Béla Bartók, danze popolari rumene e infatti poi eravamo arrivati a questo Alberto Ginastera e alle danze argentine composte nel 1937, quando il compositore aveva appena 21 anni, quindi poco più anziano di Rossini quando aveva scritto l'opera che abbiamo ascoltato stasera, cioè L'occasione fa il ladro, che era ancora ventenne, e rappresentano uno dei suoi primi grandi successi, capaci di raccontare tre figure della tradizione rurale: il vecchio mandriano, la giovane fanciulla e il gaucho matrero, il cavaliere ribelle della Pampa. E da questo momento il programma invece cambia prospettiva, perché non sono più le danze popolari a essere trasfigurate dai compositori, ma entriamo nel mondo del valzer, della polacca, del tango e di altre forme ormai diventate patrimonio della grande letteratura pianistica. Il filo conduttore però resta lo stesso: la danza come linguaggio universale, capace di attraversare culture, epoche, continenti, e si parte proprio da Frédéric Chopin, di cui lui è anche, parlo di Jan Lisiecki, grande interprete, Grand Valse Brillant. Poi c'è Johannes Brahms con il Walzer opera 39, Frédéric Chopin si ritorna su di lui con il Walzer opera 34, poi il Walzer opera 39 di Brahms, Piazzolla, Astor Piazzolla, un brano che sentirete spartiacque, non ha bisogno di presentazioni, Libertango, Albéniz da Hispania opera 165, il secondo movimento che è il tango, diciamo che il secondo non movimento ma insomma estratto da questa opera 165, Danza Ritual del Fuego di Manuel de Falla ancora, e si ritorna a Chopin con questa polacca opera 53. E sempre lui, Jan Lisiecki, al Conservatorio Verdi di Milano, il 24 febbraio del 2026.

che sono gli applausi del pubblico milanese del Conservatorio Verde di Milano, 24 febbraio 2026, World of Dance, la società del quartetto italiano, per il pianoforte, il pianista Jan Lesiecki. Qui stiamo ascoltando davvero un tripudio, perché in effetti il programma, così sulla carta, poteva sembrare disconnesso, quasi un po' articolato male, no? Invece poi ad ascoltarlo con tutto è molto ben pensato. Friedrich Chopin, Grand Valse Brillante, opera 18, poi siamo passati a Johannes Brahms, al Walzer opera 39 numero 3, ancora Chopin, Walzer opera 34 numero 1 e 2, poi di Johannes Brahms di nuovo, il Walzer opera 39 numero 15, bello questo incastro, insomma, che poi ci ha condotto in Argentina, in realtà lì eravamo già in periodo italiano quasi, Libertango, Astor Piazzolla, Tullio De Piscopo alla batteria quando Astor Piazzolla registrò quel disco e quelle musiche. Poi Albéniz da Spagna, opera 165, il numero 2, il tango, Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego, quindi siamo rispostati un po' così in questa chiave più latina ispanica, diciamo, e poi per ritornare da Chopin, grande amato da Jan Lisiecki, ma non solo da lui, con la polacca opera 53, una delle pagine simbolo anche del pianismo romantico, conosciuta anche come eroica, fu composta nel 1842 durante gli anni trascorsi da Chopin a Parigi, e Schumann addirittura la definì cannoni nascosti tra i fiori. Questo la lascia lunga e la dice lunga su quello che racchiude questa musica, perché diciamo dietro l'eleganza della scrittura è come se si celasse un forte sentimento patriottico nei confronti della Polonia, allora divisa tra le grandi potenze europee, quindi anche questo simbolo, se vogliamo, di resistenza eroica, ecco perché. Ma il pubblico, insomma, non lascerà sicuramente andare via il pianista così, anzi adesso si prepara a 2 bis, e mi colpisce la maestria scevra da esibizionismo, scrive Roxana, bravo Lisiecki, scrive qualcun altro che non si firma, davvero gradevole questo pianista, sembra averlo in camera, grazie Gennaro, effettivamente veramente bravo, molto bella questa musica ispanica, ma al punto giusto, questo l'avevamo già letto, Gennaro, dedicata alla Spagna delle Eclissie di Sanchez, anche a lui Gennaro dedica, oltre che a riconoscere che il pianista sembra essere in camera, credo che sia lo stesso Gennaro. Ma comunque, dicevo, non lo lasciamo andare via così senza un bis, almeno uno, ma probabilmente 2, e rimaniamo in Polonia. Paderewski è lui, Ignacy Jan Paderewski, minuetto, opera 14, numero 1. Lo ascoltiamo sempre nell'esecuzione di Jan Lisiecki.

Minuetto opera 14 numero 1 Ignacy Jan Paderewski. Qui sempre il pianismo di Jan Lisiecki, altri messaggi, tranquillo, bravissimo, un concerto per stare bene, cercherò di capire se esiste un CD, grazie Laura. Bene, trova, della Deutsche Grammophon, lui pubblica per Deutsche Grammophon, credo che la pronuncia esatta sia Lisiecki. Queste pronunce esatte, grazie Andrea, e io sono veramente pessimo per queste cose, me ne rendo conto, è un mio grande limite. Ma rimanendo sempre in Polonia, al di là di ogni pronuncia, ci piace concludere così questo World of Dance, quindi questo viaggio per in giro per il mondo, danzando, insomma, con questo valzer in re bemolle maggiore, opera 64 numero 1, Friedrich Chopin, compositore, ultimo bis, registrato il 24 febbraio 2026 al Conservatorio Verdi di Milano con Jan Lisiecki.

Eh sì, questo il valzer del minuto, poi non fu scelto questo titolo da Chopin, valzer in re bemolle maggiore opera 64 numero 1, Friedrich Chopin, Conservatorio Verdi di Milano, 24 febbraio 2026, Jan Lisiecki, forse ce l'ho fatta, World of Dance, la società del quartetto di Milano, questo era il secondo festival dei festival. Noi salutiamo anche Milano in questo senso e ritorniamo qui tra i messaggi, no? Ce n'erano due, uno che parlava, ritorniamo all'Eclissi, no? Perché ascoltiamo adesso un pezzo di Charles Mingus, se ce la facciamo. Il primo appunto è qui che dice rispetto all'eclisse che avverrà l'anno prossimo in pieno giorno, credo si potrà osservare anche un fenomeno che in quella di oggi era impossibile, vale a dire le ombre vaganti, gli strati dell'atmosfera improvvisamente raffreddati per la scomparsa del sole formato in terra dalle macchie scure. Questo è Antonio. E poi Gennaro, con tutta questa illuminazione artificiale non sappiamo più cos'è un cielo stellato, io me lo ricordo da ragazzo sulle spiagge della Calabria al tempo non era ancora illuminata, da allora non l'ho più visto, peccato. Va bene, dai, speriamo che ritornerà, ma lo ascoltiamo, Charles Mingus, questa eclissi secondo lui.

Ed è una luna che incontra il sole, questa Eclipse di Charles Mingus. Qui l'abbiamo ascoltato in questo Mingus Revisited, Ted Carson e Mercy Records di qualche anno fa, questa incisione chiaramente. Ebbene, siamo giunti anche alla conclusione, in conclusione di questo viaggio che ci ha portato da Rossini. Domani sera ci ritorniamo, ma anche a scoprire l'eclisse solare, a questo concerto anche per pianoforte veramente sorprendente. E beh, ci dobbiamo salutare. Io ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alle console Simone D'Arrigo e Gabriele Cioni, in regia Giovanna Natalini, e un caro saluto da parte mia, Alessandro De Rosa. A presto, risentirci domani sera su queste frequenze.

Tunjiro Jelana, cantante, compositore, attore, band leader, drammaturgo. Le prime registrazioni a nome di questo artista nigeriano escono nel 1969, ma lui attribuisce la sua carriera di artista professionista a un incontro particolare avvenuto precedentemente nel 1960 con il premio Nobel, successivamente premio Nobel, Wole Soyinka, con il quale Oyelana avvia una collaborazione stretta e i cui testi critici varranno ad entrambi non solo l'inimicizia del governo nigeriano, ma anche l'accusa di tradimento e l'esilio fino alla fine degli anni 90. Tunji Oyelana è il disco che abbiamo ascoltato, fu pubblicato in Nigeria nel 1974, ora è stato ristampato dalla etichetta Soundway Records. To Whom It May Concern è il brano che abbiamo ascoltato, ve ne proponiamo un altro intitolato Ipasan.

Tunji Oyelana and the Benders, il frontman nigeriano con il suo gruppo che sin dal nome esibiva la propria elasticità tra high life, afro rock, funk, calypso, juju, reggae e naturalmente afrobeat, così come abbiamo potuto ascoltare in questo brano. Tunji Oyelana, che nel 1968 tra l'altro collabora con Chris McGregor e buona parte dei Blue Notes sudafricani su 2-7 pollici. Noi abbiamo ascoltato questo brano intitolato I Passan da un disco ristampato da Soundway Records, uscito originariamente a metà degli anni 70, intitolato proprio Tunji Oyelana. E ora qui a Battiti nella notte di Radio 3 gettiamo un ponte tra Nigeria e Italia.

Siamo sempre in ambito Afrobeat, ma il suono tradisce una collocazione temporale decisamente più contemporanea e, nello specifico, geograficamente parlando, di qualcosa di molto più vicino a noi. Murichi è il progetto del sassofonista salentino Attilio Enrico Agnello, musicista che ha voluto mettere in connessione il suo amore per l'Afrobeat nigeriano e quello per il Salento, la sua terra d'origine. Dopo un primo EP nel 2019, il gruppo si è rinnovato per questo secondo lavoro con Andrea Miccoli alla batteria, Francesco Salon al basso, alla chitarra e al mandolino elettrici Gianmaria Dell'Anna, al trombone Michele Mele e al sax tenore e alla voce principale il leader Attilio Enrico Agnello, più una serie di ospiti che partecipano a questo disco intitolato Hope, che è già stato pubblicato in digitale, che presto avrà una edizione fisica su Funkeria Records, dal quale abbiamo ascoltato la prima traccia intitolata Passeur.

Una bella dose di blues e di funk per questo brano intitolato Kenya Kurungara di Joseph Kamaru, omonimo e nonno del musicista elettronico Kamaru, che abbiamo trasmesso tante volte qui a Battiti su Radio 3. Ed è stato proprio il nipote a recuperare e a proporre al pubblico internazionale la musica di Joseph Kamaru, artista poco noto fuori dai confini del Kenya, nonostante la grande fama ottenuta in patria. Attivo sulla scena musicale keniana sin dal 1967, questa raccolta pubblicata dall'etichetta Disciples racconta il percorso lungo e variegato di Joseph Kamaru, con brani anche diversi tra loro che attraversano la high life ghanese, la rumba congolese, l'afrofunk, la disco music e anche il folk, con 17 brani che coprono un arco temporale ampio, così come è esplicitato nel titolo del disco Heavy Combination 1966-2007.

Si intitola L'EP L'EVE volume secondo, la raccolta dedicata dall'etichetta svizzera Le Disc Bongo Joe alla musica dell'arcipelago di Sao Tomé e Principe, ovvero a quella ventina di isole che si trovano nel Golfo di Guinea davanti alla costa del Gabon. L'EVE L'EVE promette una musica rilassata secondo la traduzione che possiamo fare passando dall'inglese Take It Easy, ma tra le maglie della Puscia, ovvero il mix musicale afro-lusitano sviluppato sulle isole che comprende tra le altre cose il soukous congolese, la samba angolana, il merengue dominicano, la coladeira capoverdiana, tra le maglie di questo mix emergono anche le rivendicazioni indipendentiste e le spinte panafricaniste. Del resto il periodo preso in esame è proprio quello degli anni 70 e 80 per questo paese, che ha ottenuto l'indipendenza nel 1975. Secondo volume, sempre compilato da Thomas Bognon, in arte DJ Tom B, che ripropone alcuni gruppi chiave della musica isolana come i Sangazuza che abbiamo ascoltato, già proposti nel primo volume della raccolta, ma propone anche gruppi del tutto diversi come Bulao Ngulifala e Quinta das Palmeiras, con un brano per voci, percussioni e armonica, questo Tira Mao da Minha Xuxa.

Okia è un trio formato da Emil Bo al trombone, Christian Enkerud-Lien alla chitarra e Michael Lee Sorenmo alla batteria. Un trio che il 12 dicembre ha pubblicato il suo secondo album dal titolo Soon Means Now. Tre giovani musicisti norvegesi che ricercano connessioni tra intonazione, minimalismo e musica improvvisata, momenti di libertà alternati a sezioni più strutturate, e compongono queste 15 tracce dai titoli formati da numeri che confondono graficamente un po' chi si trova davanti all'elenco dei brani, un gioco anche fatto un po' apposta, in cui i numeri solitamente portatori di ordine creano invece appunto un qualcosa di un po' disordinato. In questo progetto infatti si incontrano un po' il concettuale e l'immediato, un nuovo album che continua a presentare i frutti della ricerca del trio, che per quanto impegnativa a livello sonoro non nasconde un approccio appunto divertito e a tratti anche leggero. Anche il titolo dell'album rappresenta un elemento divertente, in quanto nasconde la storia che racconta come questi tre artisti si sono fermati a dormire in uno dei luoghi che ha ospitato un loro concerto, a quanto pare senza che il proprietario del posto ne fosse al corrente, e quindi poi sono stati svegliati in modo piuttosto brusco con l'ordine di andarsene soon, presto, and soon means now, e presto significa adesso. Soon Means Now è il titolo dell'album, la copertina ritrae due dei tre componenti di Ukia in quello che sembra essere un camerino, in quel momento fatidico.

il 12 dicembre 2025 per l'etichetta Nakama Records. È un progetto collettivo guidato da un quintetto di musica improvvisata, contemporanea e neoromantica che porta proprio il nome dell'etichetta, Nakama. E Nakama Records nasce come mezzo per pubblicare i lavori del gruppo, dei progetti legati ai singoli componenti del quintetto, per poi allargarsi anche ad alcuni progetti come quello che stiamo ascoltando stanotte, che non ha elementi comuni alla band Nakama. L'etichetta è nata in contemporanea al gruppo musicale ormai 10 anni fa, come progetto orizzontale e collettivo, attivo anche nell'organizzazione di concerti e laboratori di musica improvvisata. Ascoltiamo ancora una traccia da Soon Means Now.

Ensemble Zero è un ensemble di musica contemporanea che, come abbiamo sentito, si presenta molto più, diciamo, gentile di ukiah. Anche in questo caso la formazione di partenza è un trio formato da Joël Merah alla chitarra acustica, Stéphane Garen alle percussioni metalliche e Sylvain Chaveau, chitarra acustica e glockenspiel. Ma l'ensemble poi cambia, può cambiare struttura a seconda del repertorio che sceglie di performare e che di solito riguarda compositori contemporanei, spesso membri dello stesso ensemble, molta meno improvvisazione in questo progetto, quindi, ma comunque l'obiettivo di sperimentare, di cambiare geometrie e geografie, cambiando appunto la composizione del gruppo e coinvolgendo membri provenienti da paesi diversi. Anche il nome Ensemble Zéro richiama il concetto, insomma, il livello da cui vengono calcolate le altitudini in cartografia, e questo diventa simbolicamente il punto in cui si trova il campo delle possibilità. Anche dal punto di vista quindi artistico dell'ensemble, cambiando musicisti, formazioni ed elementi, Ensemble Zéro si esibisce quindi su una gamma di variabili che lo rende unico.

Altri due brani da L'incroyable femme de neige di Ensemble Zéro, in questo caso formato da Jérôme Capdepont al trombone, Sylvain Chavot alla chitarra acustica, Vianne Desplantes all'euphonium, la tuba e flugelhorn, Tanguy Galavarden ai clarinetti, Julia Gallego Ronda ai flauti, Stéphane Garen alle percussioni, al piano, all'organo e Joël Merat alla chitarra acustica, piano, ukulele, organo e armonica. Il disco rappresenta la colonna sonora del film di cui porta il titolo, una commedia drammatica francese, uscita nel 2025, diretta da Sébastien Betbeder, e le composizioni sono firmate dai tre musicisti che formano il cuore del progetto. Ascoltiamo un ultimo brano, l'ultimo del disco, e la traccia che ne porta il titolo, L'incroyable femme de neige.

Torniamo invece nel territorio dell'improvvisazione con un paio di brani da Cusp, un EP firmato da Alex Lewis alla chitarra elettrica e Korg e Jake Nussbaum alla batteria, percussione ed elettronica. Il duo artisticamente conosciuto come The Early, una band che nasce al liceo e che poi ha avuto diversi tipi di composizioni, di formazioni, ha sperimentato tanto negli anni e oggi ha questa forma di duo, e il materiale contenuto in questo EP è stato registrato un paio d'anni fa, nel 2023, a Filadelfia, durante la produzione di quello che poi sarebbe stato il contenuto dell'album della band uscito quell'anno, nel 2023, dal titolo Impatient. Cusp raccoglie quindi la fine di quella sessione e documenta il momento in cui i due artisti hanno iniziato a produrre qualcosa di nuovo che andava in una direzione diversa da quella che volevano esplorare in quel loro disco e che quindi è stata separata e tenuta da parte e esiste oggi a sé stante in forma di questo EP. Abbiamo ascoltato Another Green Morning, mentre quello che andiamo ad ascoltare ora è un segmento che si intitola Copaghetti e che vede la partecipazione anche di Patrick Shiroshi al sax contralto e Field Recordings. Cusp rappresenta l'esordio di questo duo The Early per l'etichetta Island House Recording, una piccola etichetta indipendente newyorkese che ha base a Roosevelt Island, che è un'isoletta collocata nell'East River che si raggiunge da Manhattan e dal Queens con la metropolitana, ma anche da Manhattan con una particolare funicolare.

0: Coppaghetti da Casper, Alex Lewis e Jake Nussbaum insieme a Patrick Shiroshi, ospite di questo brano contenuto all'interno dell'ultimo EP di The Early. E il prossimo brano ci allontana ancora una volta dalla musica improvvisata e ci fa tornare nel regno della composizione della musica contemporanea con un album dal titolo Hello Halo della violinista e compositrice inglese Ruby Colley, qui accompagnata dall'Exaudi Vocal Ensemble. Hello Halo è un lavoro che ha al centro il fratello della compositrice, Paul Colley, una persona neodivergente e non verbale, ma che, nonostante appunto questa definizione non verbale, utilizza una vasta gamma di suoni e gesti per comunicare. E il disco rappresenta quindi un esame, uno studio sulla comunicazione e una ricerca anche su quello che può significare, che può rappresentare la definizione di essere umano, fotografando quindi la vita e le relazioni di Paul Colley con lo scopo di sottolineare l'umanità del soggetto al centro di questo lavoro attraverso il rapporto fraterno che lo lega alla compositrice. Il risultato è quindi un disco molto personale, molto intimo, con al suo interno svariate possibilità di lettura e di fruizione, e che secondo Ruby Colley riassume completamente in maniera profonda e completa la sua identità di artista e di compositrice, oltre a indicare la direzione verso cui il suo lavoro vorrebbe concentrarci. Ascoltiamo un brano dal titolo Echoes.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

L'ultimo disco che vi presentiamo questa notte, in questa sezione di battiti in cui abbiamo attraversato i territori della musica improvvisata e delle composizioni sperimentali contemporanee, è anche l'unico lavoro che va ad omaggiare un compositore che non è più tra noi. È l'ultima uscita della collana discografica 1940, progetto fondato nel 2016 da Sebastiano De Gennaro, Enrico Gabrielli e Francesco Fusaro, gestita oggi da questi tre musicisti insieme a Marcello Corti. La pubblicazione è la numero 28, uscita il 28 dicembre, si intitola Morton Feldman, King of Intermissions, ed è dedicata appunto a Morton Feldman, compositore statunitense che quest'anno, nel 2026, avrebbe compiuto 100 anni. Sono 8 le tracce contenute in questo lavoro, che comprendono composizioni scritte in momenti diversi della carriera di Feldman, coprendo più decenni, ed eseguiti da Enrico Gabrielli al pianoforte, clarinetto, basso, Sebastiano De Gennaro percussioni, Marcello Corti alla tromba ed Elio Marchesini alle percussioni, esecutori di metallo su carta. La breve traccia da cui siamo partiti, in cui abbiamo ascoltato Enrico Gabrielli al pianoforte, è la prima parte delle due che formano Two Intermissions, scritta nel 1950. E il titolo del disco, oltre al nome del compositore omaggiato, contiene appunto il sottotitolo King of Intermissions, e infatti queste intermissions, come quella che abbiamo ascoltato, sono in realtà proprio il centro della raccolta, in quanto tutt'altro che pause, ma anzi elementi centrali del lavoro di questo compositore, momenti di attenzione in cui il suono ambisce a una particolare limpidezza e spessore. Ascoltiamo ancora un brano dal titolo A Very Short Trumpet Piece, composto nel 1986 ed eseguito da Marcello Corti.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
2: Ventunesima puntata.

È una parola, infatti. Come si fa dopo 10 anni di pensar bene di Buscaino? Come si fa ad un tratto a pensare male? Sembra che sia una cosa da nulla, come voltare la pagina di un libro. E non è. Rodolfo si era accorto che la sua vita era legata per 1000 fili al pensar bene di Buscaino. E un giorno dovette constatare che perfino il minuscolo Pettirosso, Pettirosso naturalmente, come la vedeva lui col capino tranquillo e il canto che somiglia al rumore di un sasso battuto sopra un altro, come se quei gorgheggi fossero non solo belli ma utili, non solo musica ma lavoro, era sospeso anch'esso per un filo al pensar bene di Buscaino. Rotto quel filo, il Pettirosso era scaduto in un'immagine di uccello fastidioso che fa il verso col picchio del suo canto a quei muratori che martellano le pietre e costruiscono torri inutili. E poi l'avvertimento che viene fuori dall'aver scoperto nell'uomo in cui più si aveva fiducia un povero essere bislacco. Un avvertimento di difendere con la ragione quanto di pecorella nasce nel nostro cuore. Il giorno in cui, avendo esso deciso di fidare ciecamente in qualche cosa, a che non disturbi poi quella cara cecità, decide anche di fidare in tutte le cose indistintamente. L'avvertimento di riaprire gli occhi, di pensare, di dubitare, richiamava una fatica cui non era facile sopportare dopo 10 anni di disuso. Pensar male di te. Quando io passo dall'idea che avevo di te fino a ieri a quella che dovrò averne domani, mi pare che qualcuno mi metta le mani entro la carne e mi giri tutto lo scheletro. Soffro come un cane. Rodolfo, io non so che vi dire. Voi avete un po' passato il segno, mettendo tutto quanto voi stesso nel progetto della torre panoramica. Nessuno vi chiedeva tanto. Avreste potuto attendere insieme ad altri lavori. Io no, invece. Io dovevo darmi a quel progetto anima e corpo, e così ho fatto e mi sono rovinato. Chi mi ridarà adesso i miei 10 anni perduti? I creditori vogliono il loro denaro. Ma se io a quel tale che mi dirà restituiscimi le mie 1000 lire griderò e voi restituitemi le mie belle giornate di quarantenne, riportate il 4 nella prima cifra della mia età. Eh? Eh? Non so davvero come tu abbia il coraggio di fare il bello spirito. Buscaino cambiò il tono di voce. Che volete da me, Rodolfo, per Dio? Che volete da me? Io stavo per impazzire. Vi dirò di più, ho cercato di impazzire. Quando mi sono accorto che il sole cominciava a somigliarmi a un oggetto qualsiasi e che non facevo più alcuna distinzione seria fra il bicchiere che avrei potuto prendere dal comodino e il piatto bianco che sì, quasi quasi avrei potuto spiccare dalla finestra. Allora mi sono seduto sul letto, aspettando che tutto giungesse al suo termine, che gli occhi mi si sbarrassero e il cervello s'andasse a far... Già sorridevo al pensiero di lasciare fra le mani dei miei creditori un Buscaino pazzo, un fantoccio che li avrebbe pagati tutti, ma con grosse risate. E speravo che il ricordo della torre sparisse dal mio pensiero e 4 più 4 finalmente desse 9. Ma che, mio caro Rodolfo, 4 più 4 continua a darmi per risultato 8. E non più di 8, e non meno di 8. E il ricordo della torre non sparì di un millimetro. E io dovetti convenire che ero ancora in sensi. Vi dirò di meglio, ho cercato Tomasini, che come sapete è un fabbricatore ideale di pazzia, e tante volte ha giocato dei buoni tiri contro il mio senno. Mi sono messo nelle sue mani, ho lasciato che egli mi burlasse in tutti i modi, ho risposto a quei suoi occhi tranquilli che invitano alla pazzia come a un porto di pace con la semplice parola magari. Ebbene, caro Rodolfo, tutto è stato inutile e io sono ancora qui a rendermi conto di me stesso, di voi, della torre e dei debiti, e fra poco, quando spegnerò la candela, avrò forse un pensiero lugubre, ma senza alcun dubbio un pensiero sennato e normale. Sennato
A costo di rimanere al buio, sarei curioso di vederti spegnere la candela e di sentire codesto tuo pensiero se nato. Sarebbe il primo. Siete amaro, Rodolfo, ma io sono stato punito abbastanza. Una sola cosa mi riesce gradevole in tutto quello che è accaduto, ed è la seguente, e dopo avervela detta me ne andrò, che anche tu che credevi di essere un terremoto, che so io, sei rimasto a Nataka, come tutti noi, preso nella trappola. Addio. Rodolfo chiuse con tal violenza la porta dietro di sé che la candela si spense. Ora il balcone era pieno di stelle e di un cielo che sarebbe stato di molto conforto per la sua calma e profonda luce se il vento non lo avesse spinto lentamente ora a destra, ora a sinistra, come se nemmeno il cielo avesse il diritto di star fermo e tranquillo. E lo strano è che il vento non si teneva soddisfatto di sì alte imprese, e come chi suonando con le mani un violino angelico batte col piede sopra un tamburo fesso, anche il vento, nel tempo medesimo che smuoveva il cielo e le sue stelle, rotolava per le strade di Nataka, una vecchia bacinella o qualcosa di più vile. Le strade di Nataka, le scale di Nataka, Buscaino vi aveva lasciato la sua pelle migliore, i più vigorosi 10 anni della sua vita. Ora il vento soffiava, il vento spingeva per quelle strade lungo i muri di lava e i portoni sconnessi, un rumore di vecchia latta, un suono frapietoso e comico. Donde veniva questo suono? Veramente da una bacinella? O non veniva piuttosto da quel pezzo della sua vita rimasto fuori, rimasto a Nataka, rimasto in preda al vento? E come un ferito abbandonato di notte in piena campagna, sente che le iene si sono impossessati della gamba che gli è stata portata via dal corpo e ora rotolano con le zampe via per il sentiero entro un fossato nel greto asciutto di un torrente, così Buscaino udì rumoreggiare tristemente per le vie di Nataka quel pezzo della sua vita, quei suoi cari 10 anni perduti, rumoreggiare rotolando fra le zampe del più selvaggio vento che fosse mai passato su Nataka. E se i 10 anni diventassero 20, pensò ad un tratto. E se invece di un'immagine della fantasia, fra poco io mettessi nelle zampe del vento di Nataka il mio cadavere in persona. Se davvero io fossi caduto per sempre in questa trappola. Andò al balcone, vide i pochi lumi di Nataka sparsi fra nero e nero. S'accorse che lo guardavano sennecchiosi e sicuri come gli occhi che la sentinella rivolge al proprio prigioniero quando egli è ben legato e incapace di fuggire. «Ah, no, no, no!» Uscì fuori, scese giù, bussò alla porta di una pinzocchera che dormiva in un casotto vicino alla torre alla quale era stato promesso l'ufficio di custode. «Cosa volete?» fece la donna, venendo sulla soglia imbacuccata in una specie di materasso. Prendete la vostra borsa e venite con me. Gesù Maria, che è accaduto? Mormorò la donna, ma non ebbe il tempo di rendersi conto di nulla che già era al secondo piano della torre con una borsa sdrucita fra le mani, la camicia che si gonfiava al vento della porta socchiusa e i capelli che tentavano di sparpagliarsi a ruota. E su tutto questo scivolava e veniva rimesso su coi colpi di gomito il sottile materasso che faceva da coperta. «Buona donna, codesti agnellini, codesti salami, codesti dolci, codesta frutta, valgono 1000 lire, ebbene, prendete tutto per 100 lire». «Agnellini? Agnellini vivi? Non vivi, beati loro, ma uccisi da poco, buona donna, è un affarone, datemi 100 lire che Dio venga a pranzo da voi». «Ma io non so che farmene, nonnina, io devo partire, siate buona, aprite la borsetta, ecco lo faccio io, la si apre così, si cava un foglio da 100, così». La donna trattenne per un lembo il foglio da 100 e strinse le dita con un tremito nervoso. «Buona donna, è la Mecca per voi, per me è il biglietto ferroviario. Siate cara, perdonatemi, tutto è vostro, vi lascio anche la torre e che Dio vi benedica». E così dicendo Buscaino diede uno strappo al foglio da 100, un bacio sulla fronte della donna e scappò fuori, lasciando la porta spalancata. La vecchia non riuscì a capire se si era fatta carpire il foglio da un discolaccio che le voleva bene o da un ladro che le aveva rubato il denaro. Così, incerta fra un sentimento materno e il pensiero di chiamare la polizia,
smuoveva e sollevava col piede gli agnellini, carezzava il loro freddo musetto, considerava i salami e i dolci, poi mandò un sospiro e, aggiustandosi il materasso sulle spalle, scese in mezzo all'aria agitata e buia verso la propria casetta.

Col vento la vita di Nataka non diventava più allegra. Sembrava anzi che quel turbine, impadronitosi della frase «che noia» e dell'altra «cosa faremo stasera», le portasse in giro per i camini e i corridoi di Nataka, facendole tornare 100 e 1000 volte nella stessa camera, cacciandole sotto i tappeti e perfino entro i pianoforti e le chitarre in disuso, le cui corde, vibrate dai soffi, ronzavano in un modo assai profondo. Che noia e che cosa faremo stasera? Sembra poi che la torre fosse di un'attrattiva senza pari per questo vento, che le schiamazzava intorno e la colpiva a destra, la colpiva a sinistra, cercava di svellerla, di rovesciarla, di piantarla come un chiodo, di girarla come una vite. Infine si accontentava di riempirla di un suono lungo e malinconico. Per le strade i piccoli uomini camminavano come sopra una mano che li spingesse veloci, sino a che, spalancata la porta di un caffè, non vi entravano brutalmente con l'aria degli alunni cacciati con un calcio fuori dall'aula. Le signorine andavano rassente ai muri, con gli orli delle vesti appuntati da malcelati fermagli e le mani tese sulle ginocchia. I cappelli e le foglie vecchie volavano in aria, strisciavano per terra, si posavano sopra i balconi. Molto narrato era l'episodio di Leopoldi, il quale aveva inseguito per mezz'ora una foglia di platano, scambiandola per il proprio cappello. «Falle la piega!» gli aveva gridato Monello nel momento in cui il pover'uomo era riuscito a mettere il piede su quel po' di verde che lo aveva fatto correre tanto. Povero Leopoldi! La sera di quel giorno fu trovato immobile vicino alla radio, mentre una voce cavernosa gli riempiva l'orecchio senza più udito di frasi incoraggianti come «Forti, grandi e invincibili!» Lo slancio, la potenza, la durezza, la tenacia, l'ardire. Povero Leopoldi, così fermo, così eternamente fermo. Lui, l'inventore del moto perpetuo. Ma di coloro che caddero per terra a causa del turbine, Leopoldi fu il solo che non si rialzasse più. Gli altri conclusero la loro avventura con 2 o 3 colpetti per spolverare i ginocchi e la schiena. Il triste era che il vento non voleva più cessare e chi più di ogni altro si lagnava era il venditore ambulante che sentiva strapparsi di bocca la bella voce che vantava le lattughe e l'udiva risuonare sulla carretta del rivale o peggio, sulla carrozza che stava ferma vicino al marciapiede e non sapeva che farsi. Per 2 graziose e variopinte clienti che le sedevano dentro e lanciavano da ogni parte sguardi e saluti di una frase come «Comperate queste belle lattughe!» E si lagnava anche il possidente che fiutava nell'aria un odore troppo forte di limoni, per cui c'era da pensare che se l'odore era giunto fin qui, nemmeno il frutto era rimasto fermo sul ramo. Ma i poeti non si lagnavano. In quei mattini di vento il giardino pubblico di Nataka era tutta una continua, piacevole e confusa risata. Essi andavano entro questo suono di letizia come i corpuscoli nel fiato e nei gorgheggi di una ragazzina contenta. Andavano per i viali, s'appoggiavano ai tronchi degli alberi e alle colonne di marmo. Questa risata li portava a destra e a manca, pieni e gonfi di lei. D'un tratto, passando a un tono selvaggio, li rovesciava malamente sopra un sedile. Ma che adirarsi? Era stato uno scherzo, duretto, sì, ma scherzo. Di nuovo la risata si faceva allegra, si faceva amichevole, strappava da ovunque suoni e parole, li alzava in aria, li confondeva, sicché il buon orecchio di Nereggia e quello di Cavallero distinguevano in mezzo a tanto disordine i versi della loro Santa Rita e Santa Genoveffa, belli come non furono mai tanto, più adulti e forti di loro stessi, quasi irriconoscibili, come il figlio che d'un tratto confida al modesto padre «Caro, devo dirti una cosa, sono un dio». Ed è allora che il soprabito sdrucito, la brutta parola della moglie, che risuona ancora nell'orecchio insieme al rumore della porta sbattuta, il proprio nome che non fu mai pronunciato da molti e mai con molto rispetto dai pochi, tutto diventa leggero e amabile, come il ricordo della lunga anticamera,
quando finalmente si apre la porta e si entra dal re. E non importa più nulla dormire con la testa alta o con la testa bassa dopo il pranzo. Non importa più nulla se a quel pranzo non seguirà mai alcun altro pranzo o cena. Pieni di questo vento e di questi pensieri, Nereggia, Cavallero e il Cavaliere dei Flippi erravano per il giardino pubblico, ma non erano soli. Come in altre giornate tempestose, anche Rodolfo De Mei era venuto, con l'ombrello in mano, al rumore dei platani e degli oleandri. Egli non cercava la gloria, l'immortalità, come i poeti, ma il nuovo se stesso. Da quando il Rodolfo fiducioso, animoso, amorevole era scomparso, nessun altro Rodolfo era sottentrato a lui. Sì, egli aveva fatto alcune prove. Un Rodolfo scettico, un Rodolfo rassegnato, un Rodolfo immorale, un Rodolfo violento, ma nessuna delle prove era riuscita soddisfacente. Qualunque di questi Rodolfo, non appena adagiatosi nella sua persona, e già egli diceva contento, ecco, questo sono io, questo sono veramente io, subito si sentiva a disagio, come sopra un letto di spine. Il vecchio Rodolfo scompigliava tutto col suo ricordo, pur non volendo e non potendo più riprendere il suo antico posto, non permetteva agli altri Rodolfo che lo occupassero. Oh Dio, Dio, com'è penosa la ricerca di un nuovo se stesso. Egli invidiava perfino il fratello, così come lo vide in una sera di luna nel giardinetto dell'ospedale, nero, a lento trotto, con una mano sulla schiena a guisa di coda, alzare a destra il mento ed emettere un raglio. Almeno Enzo si sentiva e si credeva qualcuno, sia pure un povero asino. Ma lui, cos'era lui adesso? Un uomo di fede non lo era più. Questo è l'unico punto fermo. Non si può vivere del non essere più qualcuno. No, di certo, non si può vivere e si soffre un pene d'inferno. Egli non aveva sospettato che l'essere privi di un quanto si voglia piccolo e modesto se stesso fosse di tanto martirio. Chi si è? La mattina il sole si presenta, ma da chi? Da quale uomo? Le cose sono tutte incerte e non sanno come comportarsi con lui. Prima di essere belle o brutte, piacevoli o noiose, gli domandano chi sei? Come la donna che prima di scegliere l'abito da indossare domanda ove la condurranno, e Rodolfo non sapeva cosa rispondere. E quelle, nell'attesa di una risposta di lui, rimanevano senza veste. E tutto era sciocco, vano, nebbioso. E si aveva vergogna di sé, insieme paura, perché davvero se la morte si provava a passare vicino a lui e lo vedeva così vuoto, così allampanato e nullo, pur avendo altro da fare, gli avrebbe messo sopra un piede, come a dire «Questo intanto lo occupo io». Rodolfo cadde sopra un sedile e si pose a guardare il cielo di qua e di là per tutto il giro dell'orizzonte che ribolliva sui pini le palme agitate. E nella singolare vita di cui viveva, in quel vago, in quel rilassamento, ebbe perfino l'impressione che il proprio sguardo, una volta dilungatosi da lui, su per quelle cime di pini e di palme, quel cielo scintillante,

Giovanni Luisi in quelle giornate di vento non fece un passo fuori della soglia. Le valigie gonfie di indumenti da viaggio, di magliettine, di marmellate, di bottiglie, di rimedi contro il mal di capo e di libri che spiegavano l'Oriente a colui che per la prima volta lo vedesse dal mare, erano rimaste a bocca aperta, come uno che sia morto per un grosso boccone andatogli di traverso. Egli le scostava col piede mentre portava il proprio sonno dalla poltrona al divano e dal divano al letto. Era chiaro che non si partiva più da Nataka, ma questo pensiero non aveva ormai la gravezza di un tempo. La confusione interna di Giovanni Luisi era giunta al colmo, ora che il progetto della torre, l'unico che sapesse farla girare sempre per lo stesso verso, come il perno una ruota, si era squagliato così, d'un tratto, in nebbia. Giovanni non ci teneva solo a dire che aver 40 anni era bello, brutto, insopportabile, divertente, ma si spingeva più avanti e diceva di aver 40 anni, 30 anni, 20, 50, di essere giovane, vecchio, che ancora la vita per lui doveva incominciare, che era finita da un pezzo. È vero, egli non partirà più da Nataka. Ma questo pensiero, non si sa come, conteneva l'altro, di essere un grand'uomo. E questo ne conteneva un altro, di essere infelice. E questo un altro ancora, di doversi un gran bene, una grande ammirazione. E quest'ultimo portava che egli era contento di sé e poteva dormire tranquillo. Infatti egli dormiva e nel sonno viaggiava. Ma poi i sonni diventarono più quieti e anche in essi egli non viaggiò più. E la visione migliore che gli avesse dormendo era ormai quella di se stesso sdraiato sul letto, col pugno chiuso sotto il collo, proprio come egli si trovava a stare nel momento in cui sognava.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Domenico Caudioso, concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58. Allegro, largo, allegro. Julien Martineau, mandolino. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.